0: sik par tse.
1: Mang zhong mang bo bin, chen bin huo di ka de yo, jie yu ju gong san. Na ni so su di cha dong ki, yu di di ki chong de, chen bin ke wang, song dong dian, chu lo zi.
0: Tim se mi long.
2: Sik lin jie gong kham sa, ma le zhen zhong zhong shu ken di jin yi.